0: the angelus in Asian language.
1: Era biomo bielimi no hiali.
0: Isaiah.
1: Ehi bialema tamai Maria.
0: Ora uno shai hawa bie.
1: Tu e Maria, grazie a von. E bialema nie dia. Aniro nie wegwe ni kuri we. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no se no blua. Human lebe, vejaina, bie go myself.
1: Udubu bialema ki.
0: Joye bongo tai.
1: Tu e Maria, grazie a von. E bialema nie dia. Aniro nie wegwe ni kuri we. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sedoblua, mi vanno le regina, biego ma in sé.
1: Gesù Cristo.